0: I Just Might, Bruno Mars su Penny FM alle 8:05.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny ci sono i prodotti salva spese. Sono offerte valide sino a tutta la giornata di oggi, mercoledì 17 giugno. E vi accompagno, visto che siamo a un passo dall'estate, temperature in decollo rapido, è arrivato El Niño anche in Europa, è questa bolla di aria bollente. Allora rinfreschiamoci, andiamo nel reparto surgelati, facciamo la scorta anche di cornetto classico al cioccolato Algida in una confezione da 6 pezzi in sconto del 23% a 4,19 euro. E approfittiamo dei prodotti salva spesa, offerte valide sino a tutta la giornata di oggi, anche per fare la scorta di caffè creme gusto forte Lavazza. Da Penny c'è una confezione da 4 pezzi per Nata Azzurriella e caffè di quelle di grande qualità, quantità limitata, in sconto questo pacco 12,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Ciao a tutti, sono Lucio Corsi, un saluto a Penny FM, ciao.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Coconut Tree con la sensualità di Shakira su Penny FM.
1: Salva spesa di Penny.
0: Alle 8:16 ci occupiamo della salva spesa di Penny, offerte valide sino a tutta la giornata di oggi, anche sul detersivo liquido lavatrice omino bianco con il quale possiamo veramente pulire, igienizzare anche le lenzuola. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato anche di lenzuola con voi clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Che cosa deve avere secondo lei un buon lenzuolo, una buona biancheria per lei?
4: Intanto deve essere un buon cotone, poi essere lavato con prodotti che lo rendano, che rinnovino queste caratteristiche del cotone e quindi che lo rendano morbidi, profumati.
3: E quali colori le piacerebbero?
4: A me tutti i colori, io uso dal bianco al nero, tutti i colori.
0: E allora tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino tutta la giornata di oggi, mercoledì 17 giugno, anche il detersivo liquido lavatrice omino bianco, muschio bianco, sciogli macchie, una confezione da 3 pezzi con 150 lavaggi garantiti, è in sconto 9,99 euro. A questo punto, mentre riempite il carrello, facciamo un po' un riassunto per quanto riguarda il discorso calcistico con i risultati legati alle partite che sono state giocate nella notte, visto che negli Stati Uniti sono un po' indietro con il fuso orario rispetto a noi. Allora facciamo un po' un riassunto: l'Argentina ha battuto l'Algeria 3-0, la Francia ha vinto sul Senegal 3-1 e vittoria anche per la Norvegia sull'Iraq per 4-1. Successo pure per l'Austria, partita lunghissima, oltre 100 minuti di gioco che si è conclusa poco fa, l'Austria ha battuto la Giordania 3-1. Torneremo a parlare di calcio sicuramente più tardi qui su Penny FM.

0: Luglio su Penny FM con Elise, Elodie, Giorgio e Rochelle.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Facciamo una merenda nel cuore della mattinata con la frutta. Allora io vi consiglio ad esempio le ciliegie, un frutto estivo che non è solo una scelta eccellente perché desidera una ricarica immediata, insomma, di energia per arrivare al pranzo senza quell'appetito eccessivo, ma anche offre un supporto importante al benessere cardiovascolare. Allora, ciliegie coltivate in Italia in sconto da Penny 2,99 euro. Pensando al pranzo, perché prima ho pronunciato una parola importante, pranzo o cena, beh, contorno o antipasto estivo saporito, versatile, peperoni grigliati, utilizzando quelli che trovate da Penny, rossi e gialli al chilo in offerta, 2,49 euro. Buon appetito!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Portugal the Man alle 8.30, ancora buoni acquisti da Penny. Parliamo di musica e del re del pop Michael Jackson, che torna protagonista anche al botteghino internazionale con il film Michael, che supera Bohemian Rhapsody, diventando di conseguenza il biopic musicale con il maggior incasso della storia, superando i 911 milioni di dollari nel mondo. Il precedente record apparteneva a Bohemian Rhapsody del 2018, fermo a poco più comunque di 903 milioni, con al centro del film la magia dei Queen e Freddie Mercury. Dietro entrambi i titoli c'è il produttore Graham King, capace in questo caso di battere se stesso. Il film su Michael sta avendo particolare successo in queste settimane in Francia, dove la pellicola ha battuto anche La Mom, il film sulla vita della cantante Edith Piaf. Ora l'attenzione è sulle prospettive globali, cioè con la possibilità di superare il miliardo di dollari con questo film. E noi questa mattina vi

Accompagniamo nei vostri acquisti in tutte le filiali Penny con questo capolavoro di Michael Jackson, quarto singolo dall'album Bad, dal 1988, Man in the Mirror.

0: Man in the Mirror, Michael Jackson, su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E da Penny c'è un interessantissimo speciale estate. D'altronde siamo al 17 di giugno, un passo da questa stagione che rappresenta insomma un punto di riferimento, perché c'è la possibilità magari di dedicare qualche momento di relax. Il tempo libero dovrebbe essere una situazione insomma che riguarda prima o poi un po' tutti: mare, montagna, lago o anche città d'arte. Comunque, nel caso decidiate il mare o anche un lago, un fiume, comunque a diretto contatto con l'acqua per abbronzarsi, beh, ci vuole il telo con frange, che è perfetto, 100% in cotone. Vi stendete lì a due passi dal mare, dall'acqua, sentite, avvertite il profumo della salsedine, intanto vi abbronzate, e questo telo con frange è in sconto 3,99 euro. Per chi invece desidera una situazione un pochino più comoda, c'è un bellissimo lettino pieghevole, tessuto in poliestere, tubo in metallo, per cui destinato a durare nel tempo, lo piegate e ve lo portate dove desiderate, ed è in sconto 19

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Wow, Save My Love For You su Penny FM alle 8.46.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Eccoci qui nel reparto ortofrutta, troviamo anche le pesche nettarine. Come si presentano alla vista? Abbiamo girato la domanda a un esperto, a Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che le fornisce a Penny. E andiamo a sentire.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Questo frutto è solitamente è un formato ondeggiante, a volte a seconda della varietà può essere più o meno allungato, ma diciamo che è tondo. La polpa può essere gialla o bianca e comunque sono dolci, sono succose, sono croccanti, rappresentano un piacevole integratore anche di sali minerali. È sicuramente un frutto che aiuta a reintegrare e consentire ai muscoli, quello cardiaco e al sistema nervoso, di mantenersi in perfetto equilibrio con una funzionalità ottima.
0: E allora Macedonia di frutta oggi a pranzo con le pesche nettarine coltivate in Italia che trovate qui da Penny. Attenzione, un chilo vi aspetta in super sconto, approfittatene, solo 2,49 euro.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: cacca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olly su Penny FM.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E da Penny ci sono i prodotti salva spesa, offerte valide sino a tutta la giornata di oggi. C'è anche l'olio extravergine d'oliva Farchioni velato. Allora, l'olio velato che cosa significa? È un olio extravergine d'oliva sottoposto a un modo particolare nel quale viene filtrato in maniera parziale. Questo processo dà all'olio il suo classico aspetto leggermente torbido o appunto velato, mantenendo però, importante, questa cosa inalterate le caratteristiche tipiche di un olio grezzo senza compromettere la conservazione della bottiglia. Allora, olio extravergine d'oliva Farchioni velato, un litro è in sconto sino a tutta la giornata di oggi del 31% a 5,99 euro. Tra i prodotti salva spesa anche la birra Moretti, e qui abbiamo una birra storica ed è una confezione da tre pezzi, quella che vi presento in sconto sino a tutta la giornata di oggi 1,99 euro. We'll be right back.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Drupiedori, il gatto e il topolino su Penny FM nel cuore, ci stiamo avvicinando al cuore di questo mercoledì mattina. Vi ricordo una cosa importante: che per la vostra spesa in tutti i punti vendita Penny potete usare i buoni pasto elettronici dei vostri partner utilizzando le casse abilitate. È possibile usare fino a 8 buoni pasto per ogni singola transazione, esclusivamente per beni di alimentari. Le 9 in questo istante, il ritmo della spesa nel nostro momento gold ci porta alla metà degli anni 80, 1985, andiamo in Norvegia con gli Ha-Ha. Tra i loro successi, The Sun Always Shines on TV.
1: I Gold di Penny FM.

0: The Sun Always Shines on TV. Dalla metà degli anni Ottanta, un salto in Norvegia con la formazione degli Aha, canzone estratta da un album fortunatissimo, Hunty High and Low. E anche questo è il ritmo della spesa di Penny FM nel nostro momento gold.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 9.05 torniamo ad occuparci con grande piacere dei prodotti salva spesa. Perché? Perché sono offerte valide sino a tutta la giornata di oggi, mercoledì 17 giugno. Nel reparto surgelati troviamo anche il cornetto classico e quello al cioccolato Algida. Tenendo conto del fatto, soprattutto, che siamo un passo dall'estate e che le temperature sono in rialzo, ad esempio a Firenze come massima oggi si raggiungeranno i 35 gradi centigradi, giusto per portare un esempio, facciamo la scorta anche di gelato. Cornetto classico e al cioccolato Algida 6 pezzi solo per oggi, in sconto del 23% a 4,19 euro. Tra i prodotti salva spesa anche il caffè, e un signor caffè crema e gusto Forte Lavazza. C'è una confezione da 4 pezzi a quantità limitata, vostra 12,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale. Ma la voglia poi di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare. E mi hai detto com'è chiuso, sono stanco di aspettare. Ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare.

Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: The Real Good Thing su Penny FM alle 9:17.
1: Scatta l'ora dei Penny Days.
0: Proprio così, attenzione, solo per oggi, per questo mercoledì 17 giugno, acquistando con Penny Card almeno 10 euro di salumi confezionati da banco servito, per voi uno sconto di 3 euro immediato sulla spesa. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di affettati di salumi con voi clienti per capire un po' che cosa mettete nel carrello e come li gustate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La mortadella, il prosciutto, queste cose così che si mangiano sempre.
4: Lei come li prepara poi dopo, come li condisce in qualche modo?
3: Così, o col toast, o mangiarli così con panino, dipende le occasioni.
4: Questo è per un pranzo veloce, diciamo.
3: Sì, ecco, bravo, per un pranzo veloce, in ufficio, uno si fa un panino, se lo porta in ufficio, queste cose così.
0: E vai così, allora approfittatene, solo per oggi, mercoledì 17 giugno, acquistando con Penny Card almeno 10 euro di salumi confezionati da banco servito per voi.

0: Rolling Stones con The Colors su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Questa sera per la cena qualcosa di invitante. Peperoni in padella con pan grattato, utilizzando i peperoni che trovate da Penny, rossi e gialli, il chilo in sconto 2,49 euro. E poi si conclude la cena con un po' di frutta, le ciliegie, che tra l'altro sono una fonte naturale di melatonina, l'ormone che è in grado di regolare quello che il ciclo sonno-veglia. Se le consumiamo la sera, favorisce un riposo notturno più profondo e contrasta l'eventuale insonnia. Allora, una ragione in più per inserirle nella nostra cena, a conclusione della cena. Tra l'altro, le ciliegie che trovate da Penny sono coltivate in Italia, una ragione in più per consumarle. Le trovate in offerta nei nostri punti vendita, 2,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Roman, Sabrina Carpenter su Penny FM, ancora buon mercoledì d'acquisti in tutte le filiali Penny. Vi ricordo, solo per oggi, acquistando con Penny Card almeno 10 euro di salumi confezionate da banco servito per voi, uno sconto di 3 euro immediato sulla spesa. Le 9.33 con il navigatore del gusto, accompagnati da Marta Amato, andiamo, grazie alla rubrica Le spezie in valigia, nella perla della Versilia, in Toscana, Viareggio.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare, di Marta Amato.
2: Un saluto da Marta Amato. Continuiamo a viaggiare con Penny e scopriamo la Toscana. Andiamo a Viareggio, nome che deriva dal latino Via Regis, via del re, il percorso medievale che collegava Lucca al mare e alla sua fortificazione.
1: Il nostro weekend.
2: A Viareggio si arriva in auto con la A11 Firenze Mare, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Pisa. Al ristorante Fronte del Porto trovate la cucina tipica locale a base di pesce appena pescato. Per soggiornare, il Villatina Hotel è situato a 80 metri dalla spiaggia.
1: Cosa vedere?
2: L'Attesa, una statua collocata sugli scogli del molo che simboleggia la speranza e l'amore della comunità marinara. Il lungomare di circa 3 chilometri, ricco di caffè storici, negozi e stabilimenti balneari, fra cui la famosa capannina di Franceschi. Il villino Puccini, il luogo di ispirazione del celebre compositore Giacomo Puccini.
1: Cosa mettere in valigia?
2: La zuppa viareggina. La ricetta ce la svela il gastronomo di Penny, Umberto Chelucci.
3: Questo è un tipico piatto della tradizione popolare del litorale viareggino, caratterizzato proprio da un misto di pesce. Questa zuppa veniva preparata con il pescato del giorno, seppie, polpi, vari pesci dall'isca e crostacei. Il tutto cotto con salsa di pomodoro, un po' di vino rosso, aglio, peperoncino, ma anche cipolla, sedano, carote e prezzemolo. Una volta ultimata la cottura si lascia riposare e poi si serve su fette di pane casareccio, possibilmente tostate. È un piatto semplice, ottimo per chi vuole assaporare i sapori del litorale viareggino.
2: E tutti gli ingredienti, come il pesce gran mare, li trovate al Penny di Viareggio in via Nicola Pisano 16. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: No Maybe su Penny FM a un quarto d'ora dalle 10.
1: Vivi l'estate con Penny.
0: E allora vivete l'estate con Penny. Siamo a un passo dall'estate, da questa stagione attesissima nella quale sicuramente prima o poi riusciamo a ritagliarci dei momenti di tranquillità, di vacanza, le ferie, mare, montagna, lago, città d'arte. La borsa termica è fondamentale perché ci permette, nel momento nel quale siamo in giro, di portare il cibo, ma anche i liquidi, una borraccia, una bottiglietta d'acqua, e di mantenere la temperatura costante nel corso del tempo anche quando fa caldo. La borsa termica è un contenitore isolante che soprattutto in estate è perfetto, è fondamentale, progettato appunto per mantenere stabile la temperatura interna di cibi e bevande. E allora da Penny trovate la borsa termica di dimensioni diverse, in modo da accontentarvi in ogni situazione, sia che abbiate intenzione di portare qualche cosina, sia che abbiate invece intenzione di portare qualcosa di un attimino più ingombrante. Dimensioni a scelta, a partire da 2,99 euro, hai capito?

0: Achille Lauro su Penny FM, 10 minuti dalle 10.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E qui ci sono i prodotti salva spesa. Sono offerte valide sino a tutta la giornata di oggi, mercoledì 17 giugno. Tra i prodotti salva spesa anche l'olio extravergine d'oliva Farchioni velato. La confezione da un litro, perfetta per rendere più saporito il più semplice piatto di pasta, ma anche un'insalata mista. Il riso in insalata, visto che ci stiamo avvicinando all'estate, comunque le temperature già da oggi cominciano a crescere. Si parla di una massima, la città più calda oggi dovrebbe essere Firenze, con una massima di 35 gradi. Allora attrezziamoci, rendiamo estivo anche il nostro cibo, un'insalata, un riso d'insalata ci sta, condito appunto con olio extravergine d'oliva, quello Farchioni velato, in sconto del 31%, un litro a 5,99 euro. E attenzione, perché tra i prodotti salva spesa, per cui offerte valide sino a tutta la giornata di questo mercoledì del 17 di giugno, c'è anche la birra Moretti, questa sera pizza e birra, connubio di quelli assolutamente da ripetere più volte da soli o in compagnia anche con il vicino o la vicina di casa. Birra Moretti, tre pezzi a quantità limitata, solo per oggi 1,90 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Somber a 3 minuti dalle 10 ci porta in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny e a domani mattina qui su Penny FM. Ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: La frutta e verdura di Penny.
3: Quando mangiamo un piatto di insalata spesso c'è anche la iceberg, che è quella molto croccante. Si chiama così perché un tempo veniva trasportata al mercato ricoperta di ghiaccio tritato per mantenerla fresca. Questo cumulo di ghiaccio sopra l'insalata sembrava proprio un iceberg e da qui il nome è rimasto. È un'insalata molto usata in cucina per via della sua buona conservabilità e perché è croccante. Spesso viene tritata e usata come ripieno di panini e tramezzini. Si può anche passare qualche attimo in padella per un contorno di verdura caldo pronto in un attimo. Il modo più semplice e comune di mangiarla rimane comunque in insalata. Da Penny l'insalata iceberg la trovate insieme agli altri ortaggi nel reparto frutta e verdura.
2: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: trovi solo da Penny.
1: Che estate sarebbe senza speciale salvaspesa, ma soprattutto senza cornetto Algida, che da Penny nel reparto surgelati trovate in versione classica e al cioccolato. Cornetto Algida che col passare del tempo è diventato iconico soprattutto per la sua puntina al cioccolato finale. Avevo amici che mangiavano prima la punta e poi tornavano in cima a mangiare il resto del cornetto, pensate. Allora, di solito si dice cornetto e caffè, ma in questo caso non è la brioche, ma è il cornetto Algida, che trovate da Penny, classico e al cioccolato, confezione da 6 pezzi, in sconto 4,19 euro. Poi, sempre con lo speciale salvaspesa, caffè, tanto buon caffè, caffè crema e gusto forte Lavazza. Pensate che una piccola quantità di caffè freddo, possiamo aggiungerla anche ad una vinaigrette con olio, aceto balsamico e senape per condire delle insalate estive con noci, tofu o formaggi stagionati. Vi ho lasciato l'idea. Caffè, crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4 pezzi per un totale di 1 kg di caffè, con lo speciale salva spesa 12,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Tristezze in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Un saluto da Marta Amato. Continuiamo a viaggiare con Penny e scopriamo la Toscana. Andiamo a Viareggio, nome che deriva dal latino Via Regis, via del re, il percorso medievale che collegava Lucca al mare e alla sua fortificazione.
0: Il nostro weekend.
1: A Viareggio si arriva in auto con la A11 Firenze Mare, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Pisa. Al ristorante Fronte del Porto trovate la cucina tipica locale a base di pesce appena pescato. Per soggiornare, il Villatina Hotel è situato a 80 metri dalla spiaggia.
0: Cosa vedere?
1: L'Attesa, una statua collocata sugli scogli del molo che simboleggia la speranza e l'amore della comunità marinara. Il lungomare di circa 3 chilometri, ricco di caffè storici, negozi e stabilimenti balneari, fra cui la famosa capannina di Franceschi. Il villino Puccini, il luogo di ispirazione del celebre compositore Giacomo Puccini.
0: Cosa mettere in valigia?
1: La zuppa viareggina. La ricetta ce la svela il gastronomo di Penny, Umberto Chelucci.
2: Questo è un tipico piatto della tradizione popolare del litorale viareggino, caratterizzato proprio da un misto di pesce. Questa zuppa veniva preparata con il pescato del giorno, seppie, polpi, vari pesci dall'isca e crostacei. Il tutto cotto con salsa di pomodoro, un po' di vino rosso, aglio, peperoncino, ma anche cipolla, sedano, carote e prezzemolo. Una volta ultimata la cottura si lascia riposare e poi si serve su fette di pane casareccio, possibilmente tostate. È un piatto semplice, ottimo per chi vuole assaporare i sapori del litorale viareggino.
1: E tutti gli ingredienti, come il pesce gran mare, li trovate al Penny di Viareggio in via Nicola Pisano 16. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È arrivato, no, l'estate? Direi di sì. Allora da Penny ci rinfreschiamo con lo speciale 2 più 1 gratis. Perché? Perché trovate tutte le vostre bevande estive preferite: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Serviamole in un bel bicchiere grande, colorato, con un po' di ghiaccio, magari una fettina di limone, per dare ancora di più quel senso di freschezza e di estate. Da Penny speciale 2 più 1 gratis: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Se ne prendete 3 di lattine, una vi costa soli 70 centesimi. Stesso discorso col 2 più 1 gratis con lo yogurt greco Welles in gusti assortiti, che prima cosa è ricco di proteine, quindi favorisce crescita muscolare e aiuta a sentirsi sazi più a lungo, e poi ricco di calcio, che contribuisce alla salute di ossa e denti ed è utile nella prevenzione dell'osteoporosi. Yogurt greco Welles in gusti assortiti, 2 più 1 gratis. Se ne acquistate 3, un pezzo vi costa soli 63 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: A frutta e verdura di Penny.
1: Torniamo indietro con la macchina del tempo di qualche millennio per parlare dell'avocado, utilizzato in Messico e America Centrale. Furono gli spagnoli ad importarlo in Europa. Questo frutto, tra l'altro, è molto nutriente, con potenti effetti antiossidanti che proteggono cuore e vista. Inserendo l'avocado nella nostra alimentazione, contribuiamo a regolare la pressione sanguigna, supportando anche il sistema immunitario. E l'avocado si presta in cucina per realizzare tantissime ricette. Un'insalata di gamberi con pezzettini di avocado. Provatelo con uova e salmone. È una ricetta facile e molto veloce che possiamo servire eventualmente per completare un brunch con gli amici.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Nello speciale salva spesa vi aspetta la birra Moretti ricetta originale. È perfetta con pizza, arrosti di pollo e formaggi non troppo stagionati. La confezione da 3 pezzi viene solo 1,99 euro. Se scegliamo di accostare la birra Moretti alla pizza, allora scegliamo la pizza con fresche fette di mozzarella di bufala e finiamo con un giro d'olio. Quello che trovate da Penny è una novità, l'olio farchioni velato, chiamato così perché conserva particelle di polpa e gocce d'acqua di vegetazione dell'oliva che gli conferiscono un aspetto torbido simile a un velo. L'olio farchioni da 1 litro scontato del 31% viene solo 5,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Funny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Funny Days, solo con Penny Card.

0: Entrate da Penny e subito vi ritroverete nel reparto più colorato in assoluto, quello dell'ortofrutta, dove trovate anche i kiwi. Kiwi che possiamo mangiare classicamente da soli oppure nella macedonia, ma possiamo anche utilizzarli per ammorbidire la carne. E sì, avete capito bene. E questo grazie ad un enzima contenuto all'interno del kiwi che si chiama actinidina. Di conseguenza, strofinando un po' di kiwi sulla carne o usandolo, il kiwi, in marinatura, ma poco tempo, vedrete il risultato. Oggi mettiamo il colore verde nel carrello. Da Penny nel reparto ortofrutta trovate i kiwi.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: scopri le offerte di primavera.
1: Benvenuti da Penny, benvenuti fino al 17 giugno. Da Penny le parole d'ordine sono fuori tutto. Trovate articoli per voi e la vostra casa a 1, 2 o 3 euro. Tra gli articoli, tanti legati al giardinaggio e al fai da te. Abbiamo chiesto ai nostri clienti Penny maschietti come se la cavano coi lavori manuali le loro dolci metà. Vai!
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Se la cava molto bene con i lavori domestici, diciamo abbastanza democratico, questa cosa coinvolge anche me, quindi devo collaborare anch'io.
4: La mia compagna è bravissima comunque con i lavori, a volte anche più di me, io sicuramente meno tempo, lei ne ha di più ed è maniacale quando fa le cose, molto precisa.
5: Direi che se la cava benissimo, bravo. Cioè nel senso le piccole cose, le cose da, non so, l'idraulico, l'elettricista, queste cose è molto più brava di me.
1: Anche se sono più brave di noi, molto importante il lavoro di squadra ovviamente, eh. Mi raccomando, chi ben comincia a metà dell'opera, e allora fino al 17 giugno da Penny fuori tutto.
0: Scopri le offerte di primavera.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: I prodotti del benessere di Penny.
2: Da Penny trovate la linea di prodotti Orto Mio, che vi aiuta a portare a casa i prodotti della terra: passate, verdure surgelate, legumi, cereali, verdure sott'olio e sott'aceto. Ad esempio trovate i piselli finissimi Orto Mio nel reparto dei surgelati. Molto pratici, sempre pronti all'uso, basta toglierli dal congelatore e versarli nella padella. Come usarli? Si possono aggiungere al riso alla cantonese, ad esempio, oppure all'insalata di riso, o rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Orto Mio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
1: Prodotti del benessere di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ben ritrovati su Penny FM e continuiamo insieme a sfogliare insieme appunto il volantino. Potremmo dire che il salva spesa di questa settimana apre le porte all'estate. Infatti fino al 17 giugno, quindi mancano solo 4 giorni al solstizio d'estate, ci sono in sconto del 23% i cornetti più classici di sempre, quello Algida con la granella e il cioccolato, ma per i più piccini o anche per i più golosi anche quello completamente al cioccolato. Sono sempre Algida e la confezione da 6 costa solo 4,19 euro. A me dopo il gelato a volte piace bere anche un buon caffè. È un po' come i cornetti Algida, Penny mette in offerta salva spesa uno dei più conosciuti. Caffè Lavazza, cremo e gusto forte. I colori della confezione, blu e rosso, ricordano quelli del Bologna Calcio. Sono ormai famosissimi e il caffè è una miscela perfetta tra arabica e robusta. Un gran classico anche questo. Il caffè crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4, dunque un chilo, costa 12,99 euro, ma sempre fino al 17 giugno.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Benvenuti, benvenuti da Penny, buona spesa a tutti. Allora, più si alzano le temperature, quindi durante la primavera e poi di conseguenza con l'estate, più si ha voglia, quando si mangia, di stare leggeri, di farsi una bella scorpacciata con un'insalatona che, per essere completa, saziante, tutto quello che volete, deve avere grassi buoni, proteine, carboidrati, magari anche qualche semino o un po' di frutta secca. Anche perché più colori mettiamo nella nostra insalata, più benefici avremo. Pomodori, carote, rucola, cetrioli e così facendo. Aumentano gli antiossidanti. Allora, un'idea di insalata perfetta, veloce veloce, che potete preparare quando volete, è la seguente: insalata, pomodori e carote, ceci o pollo, noci, olio extravergine di oliva e magari anche una spruzzatina veloce di limone. Voilà, il piatto è pronto ed è eccezionale, equilibrata, saziante e nutriente. Da Penny, reparto ortofrutta, cosa trovate? L'insalata Natura è.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Sebo, i marchi propri di Penny.
1: La cura della casa, così come del bucato, sono sempre giustamente al centro della nostra attenzione. Penny ha realizzato una linea di prodotti netti in grado di aiutarci nel quotidiano. Il nostro direttore Giovanni Martinez ha parlato della linea netti con Monica Di Maggio, responsabile marchi privati di Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Svelaci un po', quali sono le particolarità di questa linea?
4: Innanzitutto è una linea molto complessa, stiamo parlando di un centinaio di referenze, per cui un brand che si pone come obiettivo quello di garantire per tutti i nostri clienti un vero e proprio aiuto attraverso prodotti per il bucato, prodotti per la pulizia della casa, quindi piatti, pavimenti, e anche accessori, che consentirà a tutti i nostri clienti di prendersi cura in maniera semplice, veloce ed economica e performante, perché no, della propria casa, del proprio bucato.
1: Da netti anche il detersivo lavatrice in polvere con ossigeno attivo per capi bianchi e colorati.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale, con varietà come il mango che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come accompagnate il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
4: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
5: No, in senso lato.
4: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
5: Devi darmi tempo.
4: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.
2: La colazione è un momento chiave della giornata perché, se fatta in modo corretto, ci permette di arrivare al pranzo con tutta l'energia di cui abbiamo bisogno. A voi clienti abbiamo chiesto come organizzate il vostro primo pasto.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Biscotti al cioccolato e come nel latte, inzuppati nel latte.
5: Mangio i biscotti la mattina, biscotti secchi, non molto elaborati, quelli di sempre, quelli dei bambini.
6: Prendo quelli senza zucchero, frollini di varie marche, comunque senza zucchero. Anche integrali, anche il riso, sì.
7: I biscotti al latte normale con il cappuccino.
2: Per il vostro breakfast dalla Buona Pasticceria, uno dei marchi di Penny, biscotti con cereali. La linea La Buona Pasticceria ha creato questo prodotto selezionando solo ingredienti di qualità senza olio di palma. Tra l'altro, il nuovo assortimento della Buona Pasticceria comprende oltre 50 prodotti per soddisfare ogni vostra esigenza, e tra questi anche i gustosissimi biscotti con cereali.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà. E può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a proprio a seconda della varietà.
1: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate ad esempio con crema alle mandorle.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Se avete deciso di fare una scelta vegana e mangiare solo cibi con ingredienti vegetali, da Penny trovate un aiuto. Della linea Wellness ci sono i burger vegani a base di spinaci e patate. Sono ottimi anche se volete semplicemente cambiare un po' e mangiare qualcosa di diverso. Perché trovare nuovi modi di mangiare le verdure? È una tendenza che aiuta a fare delle scelte salutari anche chi è meno abituato a mangiarla. Chi non mangia gli spinaci magari li apprezza sotto forma di polpetta. La verdura è importante perché per prima cosa contiene fibre e acqua che fanno bene al tubo digerente e poi perché contiene vitamine e sali minerali preziosi. Mangiamo broccoli, finocchi, carote, cicoria anche sotto forma di burger. Adesso da Penny ci sono i burger vegani Wellness con spinaci e patate nel reparto surgelati.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Che bello quando da Penny arriva la frutta estiva, e sto parlando in questo caso delle ciliegie buonissime, una tira l'altra, e passeremo l'estate a mangiarle, ad acquistarle qui da Penny. Ma intanto vi abbiamo chiesto molto generalmente qual è la vostra frutta preferita. Sentiamo le risposte.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: La mia frutta preferita è l'anguria, la fragola e la pesca, perché sono buoni e molto dolci.
4: Il melone e le pesche, perché sono fresche, ti dissetano ed è come mangiare un piatto di altro, insomma.
5: Il melone, quello verde.
6: Pesche, vabbè, cocche.
7: Fragole e ciliegie.
8: L'anguria. Perché è una cosa fresca che mi fa frescare.
1: Frutta estiva protagonista qui da Penny. Allora, in questo caso prepariamo una ricetta speciale con le ciliegie caramellate. Le mettiamo in padella con un cucchiaino di zucchero, una noce di burro, poche gocce di limone. Cuociamo 5 minuti, voilà, sono pronte e sono perfette da mettere sopra il gelato, i pancakes, lo yogurt o sopra una bella cheesecake. Da Penny nel reparto ortofrutta trovate le ciliegie.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Da Penny vi aspetta uno speciale aspettando il Natale con tutto quello che avete sempre desiderato. Moltissimi peccati di gola che in questo periodo dell'anno sono d'obbligo, eh? Ad esempio i tarallini. La leggenda narra che il primo tarallo in assoluto fu impastato da una mamma che provò a lavorare nella sua cucina quello che aveva nella dispensa: farina con olio extravergine d'oliva, un po' di sale, una serie di prodotti che non mancano mai nelle dispense pugliesi. Creato l'impasto, lo appiattì in due striscioline sottili, andando a creare l'aspetto di un anello. Dopo la lievitazione lo infilò in forno ed eccoli i tarallini. Da Penny trovate, per rendere le vostre feste uniche, anche i taralli delle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny.
0: I nostri marchi, Cuor di Terra, le specialità.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Su Penny FM ecco tutti i consigli per scegliere la frutta ideale per la bella stagione. Questo è il momento delle albicocche. Mangiarle un tocca sana perché sono ricche di acqua, potassio e beta carotene. Questo mix idrata l'organismo, protegge la pelle da raggi solari, favorendo una bronzatura uniforme e reintegrando i sali minerali persi con il caldo, aiutando anche a combattere la stanchezza. E se volete assaporarle in modo alternativo, provatele ripiene di formaggio spalmabile ed erba cipollina. In questo modo diventeranno anche un pranzo fresco e rigenerante.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Gli speciali di Penny.
1: È il momento di fare affari da Penny grazie al Fuori Tutto su tanti articoli per te e la tua casa. Cercate l'area dedicata a questa promozione perché ci sono molte offerte sugli articoli non alimentari che sono rimasti dagli speciali delle ultime settimane. Ad esempio custodie per vestiti e coperte da riporre per l'inverno, grucce, appendiabiti, questo era lo speciale cambio stagione ad aprile. Oppure zaini, ciabatte, sedia a sdraio, ombrellone dello speciale aria aperta, ma ce ne sono tanti altri. Tanti articoli costano solamente 1 euro, 2 oppure 3 euro. Sugli articoli più grandi c'è lo sconto fino al 50%. Queste offerte valgono solo sulle cose che trovate nell'area dedicata al Fuori Tutto.
0: Gli speciali di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riascoltiamo i primi vinili dei grandi della musica con alcune curiosità. Oggi sul giradischi di Penny FM mettiamo il primo album del Blasco, il rocker di Zocca, Vasco Rossi.
2: Silvia, fai presto, che sono le 8, se non ti muovi fai tardi lo stesso.
1: Vasco Rossi nasce a Zocca, provincia di Modena, il 7 febbraio 1952. La madre lo iscrive a scuola di musica e nel 65 ottiene il primo riconoscimento, l'Usignolo d'Oro. Arrivano gli anni 70, le radio libere, fonda Punto Radio e conosce Gaetano Curreri, che lo spinge a incidere i primi singoli. Un cantautore? Vasco si definiva più un cantastorie all'inizio della sua carriera.
3: E io sono un fotografo, capito, della canzone, cioè sono uno più che racconta delle situazioni o racconta dei personaggi, capito, proprio come se fossero fotografie. Poi c'è anche un'altra differenza dei cantautori, cerchiamo, capito, di fare anche della musica, cioè di portare avanti un po' anche il discorso musicale oltre che quello dei testi. Ecco, mi definirei più cantastorie, capito, è meno da impegno, forse da meno responsabilità.
2: Non è un segreto, dai, lo sanno tutti.
1: Nel 78 esce Ma cosa vuoi che sia una canzone, il primo 33 giri che sul lato A aveva La nostra relazione e Poi mi parli di una vita insieme, Silvia e Tu che dormivi piano. Poche copie, circa 20.000, distribuite in Emilia Romagna e Lombardia con il passaparola e le radio libere. Silvia, considerata una delle sue canzoni più poetiche, si rifà a una giovane di Zocca che Vasco vedeva crescere.
2: Jenny non vuol più parlare, non vuol più giocare.
1: Sul lato B, Jenny è pazza, Ambarabacci ciccoccò ed Il tempo crea eroi e Ciao, strumentale. Jenny è pazza, primo singolo in assoluto uscito nel 77, si chiamava solo Jenny all'inizio e nell'intro aveva una chitarra acustica al posto del pianoforte. Nell'album ci sono anche i futuri stadio, tra cui Gaetano Curreri.
2: Tu continui ad invecchiare cordialmente, sì, cordialmente.
1: La copertina azzurra con una matita temperata che diventa la tastiera di una chitarra, la scritta Vasco Rossi e il titolo in virgolettato. Curiosità, sul retro della copertina Gaetano Curreri si firma come Beethoven, detto Bito, citato all'inizio di Ambarabacci ciccoccò. Al prossimo vinile.
4: Limitatamente, minimamente.
5: Vai col pianino, si tocca.
0: Disco Sound. I vinili di Penny FM. Di Tommaso Stabilini.

0: Label, i marchi propri di Penny.
1: E iniziamo il nuovo anno con dei buoni salumi, reparto freschi, carpaccio di bresaola, le freschette. Per il 2026 la ricetta è la seguente: carpaccio di bresaola agrumato. Disponiamo le fette su un piatto grande, aggiungiamo al centro della rucola, spremiamo leggermente dell'arancia, scaglie di parmigiano, un filo, ma proprio un filo leggero, d'olio extravergine d'oliva e del pepe nero. E poi, se volete, tocco finale, frutta secca per dare croccantezza. Carpaccio di bresaola, le freschette, lo trovate nel reparto freschi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Ma forse la vita non è solo risolvere un problema. Poi c'è questo vento e sa di cose buone. Forse da cercare un senso in cose silenziose.
1: Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: frutta e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Domanda molto semplice: qual è il vostro frutto preferito? Il mio sicuramente la pesca, insieme magari ad altra frutta che arriva con la primavera e poi con l'estate, come le fragole, le albicocche, le ciliegie. Però la pesca è qualcosa che metto sempre al primo posto, pesca che fa tanto bene anche alla salute. La pesca infatti regola la pressione sanguigna, questo grazie alla presenza del potassio, che ha delle proprietà vasodilatatrici. I suoi effetti infatti riducono lo stress del sistema cardiocircolatorio, con effetti positivi sull'ipertensione. Allora oggi magari prepariamoci una bella macedonia di frutta fresca, frutta principale in questo caso, protagonista la pesca. Da Penny reparto frutta e verdura trovate in offerta ovviamente le pesche.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: I prodotti del benessere di Penny.
1: Mangiare significa anche prendersi cura della propria salute. Tra gli alimenti che fanno bene alla pancia, provate il kefir. È considerato un elisir di lunga vita perché è molto ricco di fermenti lattici e probiotici. È una miniera di sali minerali, calcio, magnesio e fosforo, che sono particolarmente utili per reintegrare le sostanze perse con la sudorazione, ad esempio dopo lo sport. Il kefir può essere preso anche nei momenti di calo fisico, quando si ha bisogno di energia. Un bel bicchiere è una merenda perfetta per tutte le persone che vogliono riprendere energia. Si può anche frullare con un kiwi o dei mandarini per addolcirlo. Se frullate il kefir con dei cubetti di frutta congelata e del miele, ottenete un gelato goloso e salutare fatto in casa. Il kefir bianco naturale Wellness costa 79 centesimi alla confezione.
0: Porta il benessere sulla tua tavola.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Vivi la primavera da Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: I prodotti dedicati al benessere qui da Penny si chiamano Wellness, pensati per chi segue una dieta attenta ed equilibrata senza mai trascurare il gusto. Uno dei prodotti più golosi della linea Wellness sono i gelati, che possono dunque essere buoni e sani allo stesso tempo. In particolare troviamo il gelato fior di latte e nocciola senza zuccheri aggiunti. Per mantenere uno stato di salute buono è molto importante limitare la quantità di zucchero. Questo fa bene ai denti, ma anche a tutte le nostre cellule. Questo perché lo zucchero è considerato un non alimento, non apporta nutrienti, ma anzi costa fatica al corpo per essere smaltito. Qualsiasi cosa mangiamo, dunque, è meglio sia senza zucchero, come il gelato Wellness al gusto fior di latte oppure nocciola.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Label, i marchi propri di Penny.
1: Ben detto, i marchi propri di Penny. Trovate il marchio Valbontà, che vi offre prodotti fatti solo con latte 100% italiano, in questo caso il parmigiano reggiano DOP. Lo scorso anno, lo sappiamo, la cucina italiana è stata inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, e la domanda che ci siamo posti è: ma quanto avrà inciso in questa decisione il parmigiano reggiano? Sì, perché se ci pensate lo mettiamo dovunque ed è uno dei prodotti italiani più famosi ed esportati al mondo, ovviamente insieme alla pasta. Ogni forma di parmigiano reggiano pesa circa, pensate, 35 kg ed è marchiata a fuoco con il marchio DOP. Inoltre, altra curiosità molto interessante, si tratta del formaggio più digeribile, più invecchia e meno lattosio contiene. E allora nel reparto freschi trovate il parmigiano reggiano DOP Valbontà.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Voliamo in Danimarca per fare la scorta di birra Ceres, la birra più diffusa in Italia. No, non serve l'aereo, ma uno dei carrelli che trovate da Penny che potete riempire della nostra birra del mese, birra Ceres Strong Ale, una birra forte con i suoi oltre 7 gradi, doppio malto e la bionda con i riflessi dorati con un carattere unico. Il birrificio Ceres consiglia di gustarla a una temperatura compresa tra i 4 e 5 gradi. La lattina in alluminio poi mantiene intatto il suo gusto e la protegge anche dai raggi solari. Qui da Penny la birra Ceres Strong Ale è la birra del mese. La lattina da mezzo litro è scontata del 20% a 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Un buon piatto da mangiare questa sera a cena, buono, caldo e profumato, che ci faccia sentire bene, lo possiamo preparare in un attimo con i prodotti di Penny. Andiamo nel reparto freschi, dove troviamo il salmone gran mare, affumicato e tagliato a fette, pronto da mangiare. Sentiamo come lo prepara una cliente di Penny intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso il salmone gran mare, come lo mangia, come lo prepara?
4: Lo posso fare così da crudo, lo condisco con limone e zucchero, se no cotto.
3: Lo fa, lo usa anche per esempio per fare una pasta, qualcosa?
4: Sì, sì, sì.
3: Come la prepara?
4: Fa tutta a pezzettine, preparo con un pochino di cipolla, altro prezzemolo, allora così.
3: Quindi velocissimo?
4: Veloce, veloce.
3: Ed è gustoso?
4: A noi piace.
1: Grazie a questa cliente di Penny e al caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez per questa intervista. La pasta con la panna e il salmone ci regalerà un momento di benessere questa sera. Da Penny trovate nel banco frigo il salmone affumicato gran mare.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i riflessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque per tutto giugno la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante a giugno viene solo 1,79 euro la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Quando diciamo pizza, immediatamente il nostro volto sorride. La pizza rende felici perché contiene ingredienti ricchi di trittofano, un amminoacido essenziale che stimola la produzione di serotonina, nota come ormone della felicità. Il mix di carboidrati, pomodoro e mozzarella crea una gratificazione sensoriale che stimola aree del cervello legate al piacere, al buon umore e alla soddisfazione. Che aspettiamo allora? Mettiamo nel carrello la felicità con la mozzarella per pizza che trovate al banco frigo di Penny del nostro marchio Sapor di Cascina.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Cara, hai fatto le melanzane alla parmigiana, ma oggi non è domenica.
2: Domenica è sempre domenica.
3: Domenica è sempre domenica, cantava Mario Riva con l'orchestra di Gorni Kramer. Ricordo la canzone, ma non era ancora nato, non sono così vecchio. Ma la parmigiana di melanzane, quella sì, la conosco e la ricordo. E come se la ricordo. Da buon siciliano infatti adoro le melanzane, che poi tra l'altro fanno anche molto bene. Come sappiamo sono ricche di acqua e sali minerali e dunque ovviamente diuretiche. Ma grazie al potassio, al magnesio, ma anche al fosforo, sono certamente l'ortaggio per eccellenza della stagione estiva. Andiamo alla ricetta. La ricetta della parmigiana di melanzane è semplice: basta friggere le melanzane, aggiungere a strati salsa di pomodoro, basilico, parmigiano ovviamente, e infornare. Io personalmente metto anche dei pezzettini di parmigiano nei bordi per dare più gusto, un gusto più intenso, ma anche croccantino. La ricetta, come si suol dire, ve la do io, ma le melanzane le trovate per tutta l'estate, ovviamente nei vostri Penny di fiducia.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Il marchio Le Specialità Cuor di Terra ci porta alla scoperta della pizza gourmet. È una rivisitazione di alta qualità della pizza tradizionale. È caratterizzata da impasti a lunga lievitazione, ingredienti ricercati e abbinamenti studiati. Il cornicione è croccante, alveolato, e con il termine gourmet si vuole unire la tecnica della cucina d'autore alla pizza. Il concetto è stato introdotto in Italia verso la fine degli anni 90 e Simone Padoan è uno dei pionieri che hanno trasformato la pizza in un piatto di alta cucina. Adesso le pizze gourmet, le specialità cuor di terra vi aspettano al nostro banco surgelati.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Dipendi, tutta salute.
1: Fra la frutta e verdura vi aspettano le nostre zucchine, un ortaggio molto versatile. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Dipendi FM, l'ho chiesto a voi.
3: Pasta, gambe e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Tanti piatti diversi che possiamo sperimentare per portare in tavola fantasia e novità. Da Penny vi aspettano le zucchine chiare, le mie preferite. Sono più dolci, tenere e ricche di sali minerali, ideali per fritture o preparazioni delicate.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Wellness, sorgente di benessere.
1: Il marchio Wellness ci porta alla scoperta dello yogurt senza lattosio, un'ottima scelta per la salute perché offre benefici nutrizionali del latte come calcio, proteine e vitamine senza causare gonfiori a chi è intollerante. È altamente digeribile, favorisce il benessere della flora intestinale e rappresenta una fonte preziosa di probiotici. Per tutti questi motivi, lo yogurt senza lattosio Wellness vi aspetta da Penny.
0: Nella tua spesa da Penny, un segreto di benessere.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Semplice, basta un penny.
1: Facciamo un esperimento. Se vi dico latte, cosa vi viene in mente? Ho provato anche io e subito mi sono venuti in mente un sacco di ricordi. La nonna che mi diceva: bevi il latte che ti fa bene e diventi grande e forte. Oppure mio padre che beveva tutte le mattine una tazzona di caffè e latte. Bevi il latte che rinforza le ossa. Per non parlare poi delle colazioni che si facevano insieme a fratelli e sorelle. La mia è una famiglia molto numerosa. Tutti ricordi che hanno anche un fondamento scientifico, soprattutto per la crescita dei nostri bambini. Lo abbiamo chiesto a Leda Morana, nutrizionista.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: I bambini hanno bisogno del latte per la loro crescita. Il consumo giornaliero di questa bevanda dovrebbe essere di 3 o 4 bicchieri al giorno, consumato in tutte le sue forme. Yogurt e frullati vanno benissimo. Infatti un bel frullato estivo con frutta e tanto latte non può mancare per la crescita dei nostri figli, al mattino o come merenda gustosa e nutriente.
1: Grazie a Leda Morana. Dunque, latte in tutte le sue forme e per continuare a mantenere alta la tradizione familiare. E continuate a collezionare ricordi.
0: Porta il benessere sulla tua tavola.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Benvenuti da Penny, benvenuti fino al 17 giugno. Da Penny le parole d'ordine sono fuori tutto. Trovate articoli per voi e la vostra casa a 1, 2 o 3 euro. Tra gli articoli, tanti legati al giardinaggio e al fai da te. Abbiamo chiesto ai nostri clienti Penny maschietti come se la cavano coi lavori manuali le loro dolci metà. Vai!
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Se la cava molto bene con i lavori domestici, diciamo abbastanza democratico, questa cosa coinvolge anche me, quindi devo collaborare anch'io.
4: La mia compagna è bravissima comunque con i lavori, a volte anche più di me, io sicuramente meno tempo, lei ne ha di più ed è maniacale quando fa le cose, molto precisa.
5: Direi che se la cava benissimo, cioè nel senso le piccole cose, le cose da, non so, l'idraulico, l'elettricista, queste cose, è molto più brava di me.
1: Anche se sono più brave di noi, molto importante il lavoro di squadra ovviamente, mi raccomando, chi ben comincia a metà dell'opera, e allora fino al 17 giugno da Penny fuori tutto.
0: Scopri le offerte di primavera.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: pesto, in questo caso rappresentano la parte proteica e possiamo sostituirli a carne e formaggio. Da Penny trovate i pistacchi tostati e salati del marchio Amo Natura.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Da Penny fino a mercoledì 17 giugno ci sono i prodotti salva spesa. Ad esempio c'è l'olio extravergine d'oliva Farchioni velato. Questa caratteristica, la velatura, è dovuta alla sospensione di minuscoli frammenti di polpa e nocciolo dell'oliva. Novità da Penny, olio extravergine d'oliva Farchioni velato per tutti gli usi in cucina, a crudo come condimento, ma perfetto anche per sughi e salse. La bottiglia da un litro ha uno sconto del 31% a 5,99 euro. E tra i prodotti salva spesa anche la birra Moretti, birra prodotta con metodi tradizionali attraverso una produzione attenta, rimasta invariata dal 1859. La confezione da 3 pezzi di birra Moretti è in offerta 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.
1: Lo scavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Ben ritrovati su Penny FM con un ospite speciale che però per noi di Penny è già diventata un'amica, una consigliera. Una nuova ricetta e dunque una nuova intervista. E con noi abbiamo Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: E allora, Benedetta, devo dirti la verità, mi sembra ancora di vederti al Penny di Roma per la presentazione del tuo libro. Che bella giornata, e poi il tuo rapporto con i clienti Penny è sempre più vicino, ormai sei veramente una di famiglia. Che cosa ci racconti di questa esperienza?
2: Ma in realtà è sempre un'emozione incredibile per me incontrare le persone che mi seguono, anche perché è l'occasione per dare un volto a tutte quelle che mi scrivono ogni giorno, e quindi e poi è anche bellissimo sentire la loro emozione, insomma, soprattutto quando ci abbracciamo, sento proprio i cuori che battono forte.
1: Bellissimo.
2: Poi mi rendo conto che ci tengono a me, no? E mi considerano quasi come una di famiglia, e questa cosa mi fa molto piacere.
1: Anche per noi, come puoi immaginare, è stato veramente un momento davvero bellissimo, fantastico veramente. Però adesso concentriamoci sulla nuova ricetta, la ricetta di questa settimana, il rotolo di zucchine, stracchine e prosciutto. Intanto dici com'è nata questa idea.
2: Vabbè, ma con questo caldo ho pensato a una ricetta fresca che si prepara in pochi minuti, comoda, perché si può preparare in anticipo, e poi con le zucchine che insomma in questo periodo sono di stagione.
1: Certo, assolutamente. Senti Benedetta, ma se volessimo rendere vegetariano questo rotolo di zucchine, al posto del prosciutto cosa potremmo aggiungere per insaporire?
2: Allora, guarda, io ho pensato a una cosa semplicissima. Al posto del prosciutto possiamo dare un bel po' di sapore con i pomodori secchi e la rucola, che te ne pare?
1: Mi sembra un'ottima soluzione. Io poi sono siciliano, quindi i pomodorini secchi sono sempre una cosa strepitosa. Mi sembra ottimo. Senti, ormai sono veramente tanti mesi che sei insieme a noi. Adesso la domanda è come senti che questo legame si stia evolvendo? Siamo anche noi di Penny, un po' lo possiamo dire, come fatti in casa?
2: Beh, guarda, io devo dire che mi trovo veramente molto bene, perché ho incontrato solo persone alla mano, semplici, disponibili, insomma un po' come essere a casa, quindi assolutamente sì.
1: E questo ci fa
2: anche voi di Penny siete come fatti in casa.
1: Grazie, questo ci fa un piacere immenso. A questo punto però faccio un saluto per i nostri clienti, e se vuoi e se puoi ci dai qualche anticipazione sulla prossima ricetta?
2: Allora, ancora ricette perfette per l'estate.
1: Okay.
2: Tre idee di paste fredde, però non di quattro.
1: Ok, questo ci accontentiamo. Ci fai un saluto conclusivo per i nostri clienti?
2: Un saluto a tutti gli amici di Penny. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

0: Trovi solo da Penny.
1: Che estate sarebbe senza speciale salvaspesa, ma soprattutto senza cornetto Algida, che da Penny nel reparto surgelati trovate in versione classica e al cioccolato. Cornetto Algida che col passare del tempo è diventato iconico soprattutto per la sua puntina al cioccolato finale. Avevo amici che mangiavano prima la punta e poi tornavano in cima a mangiare il resto del cornetto, pensate. Allora, di solito si dice cornetto e caffè, ma in questo caso non è la brioche ma è il cornetto Algida, che trovate da Penny, classico e al cioccolato, confezione da 6 pezzi, in sconto 4,19 euro. Poi, sempre con lo speciale salvaspesa, caffè, tanto buon caffè, caffè crema e gusto forte Lavazza, pensate che una piccola quantità di caffè freddo possiamo aggiungerla anche ad una vinaigrette con olio, aceto balsamico e senape per condire delle insalate estive con noci, tofu o formaggi stagionati. Vi ho lasciato l'idea: caffè, crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4 pezzi per un totale di 1 kg di caffè, con lo speciale salvaspesa 12,99 euro.
0: Le offerte salvaspesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: e verdura dipendi.
1: Se non vedete l'ora di andare al mare, mangiate tanti cetrioli che aiutano il drenaggio e vi fanno rimanere in forma. Tra gli ortaggi amici della forma fisica ci sono senz'altro i cetrioli, che hanno questo potere di portare via i liquidi in eccesso. Contengono inoltre acido tartarico che impedisce al cibo di essere immagazzinato dove non ci va. Un ottimo modo per godere di questo beneficio è tagliarli a fettine e metterli nell'acqua da bere insieme a degli spicchi di limone. In questo modo si prepara un'acqua aromatica e tonica e molto piacevole da bere quando fa caldo, perché rinfresca. Buonissimi i cetrioli anche da mangiare al mare. Affettateli e metteteli in un contenitore a chiusura ermetica. Saranno ottimi come merenda dissetante e vi permetteranno anche di esibire una bella pancia piatta. Trovate da Penny naturalmente anche i cetrioli.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È arrivato no l'estate? Direi di sì. Allora da Penny ci rinfreschiamo con lo speciale 2 più 1 gratis. Perché? Perché trovate tutte le vostre bevande estive preferite: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Serviamole in un bel bicchiere grande, colorato, con un po' di ghiaccio, magari una fettina di limone, per dare ancora di più quel senso di freschezza e di estate. Da Penny speciale 2 più 1 gratis: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Se ne prendete 3 di lattine, una vi costa soli 70 centesimi. Stesso discorso col 2 più 1 gratis con lo yogurt greco Welles in gusti assortiti, che prima cosa è ricco di proteine, quindi favorisce crescita muscolare e aiuta a sentirsi sazi più a lungo, e poi ricco di calcio, che contribuisce alla salute di ossa e denti ed è utile nella prevenzione dell'osteoporosi. Yogurt greco Welles in gusti assortiti, 2 più 1 gratis. Se ne acquistate 3, un pezzo vi costa soli 63 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Parliamo adesso di una specialità tutta riminese. Giovanni Pascoli l'ha definita il pane dei romagnoli. Sto parlando della piadina. Quella che trovate da Penny è la piadina alla riminese, che a differenza della piadina romagnola classica è flessibile, ideale per essere piegata. Si presenta con bolle di cottura in superficie, i caratteristici occhi, e mantiene una certa umidità interna, risultando più morbida al palato. La farcitura che non può mancare con crudo squacquerone e rucola, dove squacquerone prende il nome dalla sua consistenza squacquerata, che in dialetto romagnolo fa riferimento alla sua morbidezza. Adesso le piadine e le specialità a cuor di terra vi aspettano nei nostri negozi Penny.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: di Solo da Penny.
1: Nello speciale salva spesa vi aspetta la birra Moretti ricetta originale. È perfetta con pizza, arrosti di pollo e formaggi non troppo stagionati. La confezione da 3 pezzi viene solo 1,99 euro. Se scegliamo di accostare la birra Moretti alla pizza, allora scegliamo la pizza con fresche fette di mozzarella di bufala e finiamo con un giro d'olio. Quello che trovate da Penny è una novità, l'olio farchioni velato, chiamato così perché conserva particelle di polpa e gocce d'acqua di vegetazione dell'oliva che gli conferiscono un aspetto torbido simile a un velo. L'olio farchioni da 1 litro scontato del 31% viene solo 5,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: frutta e verdura di Patty.
1: Quando mangiamo un piatto di insalata spesso c'è anche la iceberg, che è quella molto croccante. Si chiama così perché un tempo veniva trasportata al mercato ricoperta di ghiaccio tritato per mantenerla fresca. Questo cumulo di ghiaccio sopra l'insalata sembrava proprio un iceberg e da qui il nome è rimasto. È un'insalata molto usata in cucina per via della sua buona conservabilità e perché è croccante. Spesso viene tritata e usata come ripieno di panini e tramezzini. Si può anche passare qualche attimo in padella per un contorno di verdura caldo pronto in un attimo. Il modo più semplice e comune di mangiarla rimane comunque in insalata. Da Penny l'insalata iceberg la trovate insieme agli altri ortaggi nel reparto frutta e verdura.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Ogni momento è giusto per fare una grigliata, all'aperto se si può, ma anche sul balcone o nel giardinetto di casa. L'importante è avere tanti amici o parenti con cui condividerlo in allegria. Ma esiste una grigliata ideale? Sentiamo cosa ne pensate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Campagna, con gli amici, gli uomini arrostiscono. E le donne chiacchierano, sarebbe l'ideale. I bambini che giocano su un prato, grigliata di pesce preferibilmente.
4: I sabati con tanti amici, quelli sempre più preferiti logicamente, o chi viceversa ti invita, sempre carne, la verità.
5: La domenica mezzogiorno, pesce, carne e vino e basta.
1: Ma che bello, bello anche essere invitati, ma non presentiamoci però a mani vuote. E da Penny trovate tutto il necessario. Ovviamente carne, come abbiamo sentito, ma anche pesce e poi prodotti dedicati a marchio voglia di griglia, come il bacon o i würstel. Immancabili ovviamente le verdure da accompagnamento, dalle classiche melanzane all'insalata belga, che grigliata ha un gusto molto particolare, soprattutto se aggiungete un filo d'olio extravergine e un pizzico di origano sul finale. Grigliamo con Penny? Sentite già il profumino?
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.
1: Le persone...

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Torniamo indietro con la macchina del tempo di qualche millennio per parlare dell'avocado, utilizzato in Messico e America Centrale. Furono gli spagnoli ad importarlo in Europa. Questo frutto, tra l'altro, è molto nutriente, con potenti effetti antiossidanti che proteggono cuore e vista. Inserendo l'avocado nella nostra alimentazione, contribuiamo a regolare la pressione sanguigna, supportando anche il sistema immunitario. E l'avocado si presta in cucina per realizzare tantissime ricette. Un'insalata di gamberi con pezzettini di avocado. Provatelo con uova e salmone. È una ricetta facile e molto veloce che possiamo servire eventualmente per completare un brunch con gli amici.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ben ritrovati su Penny FM e continuiamo insieme a sfogliare insieme appunto il volantino. Potremmo dire che il salvaspesa di questa settimana apre le porte all'estate. Infatti fino al 17 giugno, quindi mancano solo 4 giorni al solstizio d'estate, ci sono in sconto del 23% i cornetti più classici di sempre, quello Algida con la granella e il cioccolato, ma per i più piccini o anche per i più golosi anche quello completamente al cioccolato. Sono sempre Algida e la confezione da 6 costa solo 4,19 euro. A me dopo il gelato a volte piace bere anche un buon caffè, è un po' come i cornetti Algida. Penny mette in offerta salva spesa uno dei più conosciuti: caffè Lavazza, cremo e gusto forte. I colori della confezione, blu e rosso, ricordano quelli del Bologna Calcio, sono ormai famosissimi, e il caffè è una miscela perfetta tra arabica e robusta, un gran classico anche questo. Il caffè crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4, dunque un chilo, costa 12,99 euro, ma sempre fino al 17 giugno.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny insieme.
1: Insieme. Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Dania Locatelli. Dania Locatelli.
2: Buon pomeriggio a tutti, state ascoltando Radio Penny FM in vostra compagnia fino alle 7 in diretta, Dania Locatelli. Parliamo dei prodotti di Penny, delle offerte, iniziative e di tutto quello che potrebbe esservi utile sapere mentre fate la spesa. Oggi è mercoledì 17 giugno e c'è una promozione da cogliere al volo che si chiama Penny Days. Solo per oggi ricevete uno sconto di 3 euro sulla spesa che state facendo acquistando 10 euro di salumi confezionati o da banco servito con Penny Card. Vi ricordo inoltre che da Penny è possibile usare i buoni pasto dei nostri partner presso le casse abilitate. Si possono usare al massimo 8 buoni per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari. Tra poco parliamo di offerte, intanto c'è una canzone. Buona spesa qui da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Non perdiamo nemmeno un'occasione per mangiare un buon gelato. Abbiamo almeno 3 mesi di tempo, tutta l'estate, per provare tutti i gusti e i formati. Nocciola, fragola, cornetti, coppette e biscotto, per non parlare degli stecchi ricoperti di cioccolato. Da Penny troviamo adesso in offerta i cornetti Algida, con latte fresco italiano di alta qualità e il 100% di panna fresca italiana. Potete scegliere tra cornetto Algida classico o al cioccolato. La confezione da 6 pezzi costa 4,19 euro. C'è chi il gelato lo mangia dopo pranzo, magari accompagnandolo ad un caffè. In questo momento risparmiate anche sul caffè, lavazza, crema e gusto forte. La confezione è da 4 pacchi, dunque 1 chilo, che vi basterà per tutti i vostri caffè dopo pranzo dell'estate. Questa grande confezione di caffè, lavazza, crema e gusto forte costa 12,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Mercoledì 17 giugno, sono le 4:12 minuti e state ascoltando Radio Penny FM. Benvenuti da Penny, mi auguro che stiate facendo una bella spesa. Passando attraverso il banco frutta e verdura, ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Una curiosità sull'anguria: veniva coltivata già dagli antichi egizi, oltre 4.000 anni fa. Pensate che le mettevano nelle tombe dei faraoni come fonte di acqua per l'aldilà. Sono infatti molto ricche di acqua, costituisce l'acqua il 90% di tutta l'anguria. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, dunque melone e anguria.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, a cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone e permette di rimanere idratati. La ricchezza di vitamina A è importante per pelle e vista. Adesso da Penny troviamo la mini anguria coltivata in Italia al prezzo di 1,29 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ci troviamo in un momento molto bello dell'anno per fare delle merende a base di frutta fresca. Abbiamo ciliegie, albicocche, pesche, melone e anguria, come abbiamo visto poco fa. In un momento di stanchezza in cui abbiamo bisogno di un po' di energia, possiamo mangiare delle ciliegie. Nonostante siano molto dolci, sono poco caloriche, appena 40 kcal per 100 grammi. Mezzo chilo di ciliegie da Penny costa 2,99 euro. Poi, altro frutto molto estivo sono i peperoni. Contengono vitamine del gruppo B e antiossidanti che aiutano a sostenere il benessere mentale. Adesso da Penny i peperoni rossi e gialli costano 2,49 euro al chilo.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Sono le 4 e 24 minuti, siamo sempre in diretta su Penny FM, vi auguro una buona spesa in questo pomeriggio. È uscito da pochi giorni il nuovo singolo di Davide De Marinis in coppia con Asia, L'amore è una follia. Un brano estivo che ci invita a lasciarci andare ai sentimenti, coraggio, follia sana, voglia di innamorarsi e di amare. Sentiamo l'intervista di Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, a Davide De Marinis.
1: Penny FM, gli artisti si raccontano.
2: E di nuovo su Penny FM, dove gli artisti si raccontano, ma soprattutto dove troviamo un grande amico, Davide De Marinis, grande amico appunto di Penny FM, ma anche di Penny, eh? Risvegliamo
3: Eccomi.
2: Un attimo. Ciao Davide, come stai?
3: Ciao. Benissimo, sono molto carico, grazie per la telefonata.
2: Ma ci mancherebbe, bellissimo, risvegliamo soltanto un attimo la memoria con un tormentone estivo del 1999. Troppo bella, peraltro lo ricordiamo, ripreso anche dalla Penny Canza, quindi con Penny ha sempre qualcosa a che fare. Aspetta che lo sentiamo un attimo.

0: Davide, quale emozione ti suscita ancora questo brano e cosa interessante, cosa significa per te?
1: Ma guarda, mi suscita tante emozioni, tanti bei ricordi, il festival bar, le prime volte che andavo in televisione, gli applausi, è un'emozione grande. E poi tu hai parlato appunto della pennicancia di Fiorello.
0: Simpatico un Fiorello.
1: Io troppo bella l'ho presentato al Festival Bar, presentato da Fiorello. E mi ricordo che regalai il CD alla sua compagna, che oggi è sua moglie.
0: Fantastico, questa è veramente una chicca e un bel ricordo anche. Però sì, io direi di andare al presente, no? Nuova uscita da pochissimo con L'amore è una follia, in collaborazione con Asia, una giovane molto in gamba, una nuova hit per l'estate che parla di amore. Ci parli un po' appunto di questa nuova canzone?
1: Beh, è una canzone bella, fresca, immediata, con un ritmo che ti prende subito. È un brano prodotto con il mio solito gruppo, con il mio produttore Paolo Agosta, e abbiamo realizzato una canzone che inizialmente non doveva essere neanche realizzata, perché è un brano che io ho scritto un po' per gioco, per mia mamma in realtà l'ho scritto, poi dopo
0: ci arriviamo anche a quello,
1: poi
0: sì,
1: ci arriviamo, però suonava talmente bene. Poi io ho richiamato la mia amica Asia, perché a me piace molto oltre che come persona splendida, una professionista giovane ma seria e impegnata, mi piace molto l'alchimia della mia voce con la sua, e mi è piaciuta. Quindi L'amore è una follia è veramente venuta troppo bene.
0: Perfetto, troppo bella, giustamente richiamando una vecchia canzone. Ma la canzone attuale inizia in napoletano, perché questa scelta? Una dedica, un omaggio a qualcuno o a qualcosa?
1: Maronna mia,
0: diciamolo. Bravo, Davide.
1: Si è notato che un po' il napoletano inizia. Allora,
0: vabbè, però devo dirti, da milanese, cioè col napoletano te la cavi piuttosto bene, devo dire. Bella,
1: sì,
0: molto
1: perché,
0: bella.
1: Perché io per metà sono di origini puteolane, di Pozzuoli, a dire la verità, che è una cittadina molto, molto bella, vicino al mare, dove ho tutti i miei parenti da parte di mamma. E mia mamma, a proposito, prima ti dicevo, mi ha sempre detto: ma Davide, ma scrivi una canzone in napoletano. Ma te che te non porta, falla una bella canzone, ma sono 20 anni che me lo dice. E l'anno scorso, un po' per gioco, un po' perché mi divertiva la cosa, ho iniziato a canticchiare questa frase: non mi voglio mamma, non mi voglio mamma, non mi voglio, non mi voglio, non mi voglio innamorare. E
0: ecco,
1: mi piaceva, aveva un bel groove. Da lì è nata questo brano, e quindi dedico ovviamente a mia mamma e a tutte le mamme.
0: Benissimo, quindi già ci hai intonato un po' appunto della canzone che andremo a sentire. No, ma va benissimo. Poi fatta da te live è fantastico. Senti però, Davide, nel video, perché c'è un bellissimo video che consiglio tutti di vedere, mi ha colpito molto, forse perché sono Penny, diciamolo, no? Che c'è anche questa bellissima tavola imbandita a base di pizza, pasta, tanta allegria.
1: Mozzarella,
0: come è nata questa idea?
1: Allora, ci ho messo di tutto e di più: pomodori, mozzarella, basilico, insomma, il fiaschettino di vino, perché un goccio di vino non guasta.
0: Certo.
1: Quindi è la canzone è molto aggregante. Allora abbiamo pensato di perché no? Portiamo tutte le persone importanti di questo video a tavola, quindi ho messo mia mamma, Asia ha portato la mamma e la nonna addirittura, cioè pure
0: fantastico,
1: la nonna di Asia nel video, e succedono delle cose molto semplici, cioè si è tutti invitati a questo bel pranzo o cena che sia, è molto teatrale la cosa, però io ho le forchettate di
0: te le sei mangiate, ti ho visto, devo dire che effettivamente è un video molto spontaneo, molto bello, quindi grazie insomma per averci regalato anche questa piccola chicca, insomma, anche in formato video.
1: No,
0: questo non lo svegliamo però, perché sennò diciamo tutto e questo non va bene. C'è un finale a sorpresa. E allora, per finale, per stando nei finali, Davide, faccio un saluto per Penny FM e ovviamente lanciaci tu il nuovo brano L'amore è una follia.
1: Allora, è con grande piacere, grazie Giovanni, che lancio a tutti gli amici di Penny FM. Io sono Davide De Marinis, la mia nuova canzone insieme ad Asia, L'amore è una follia.
2: Penny FM, gli artisti si raccontano.

0: La nuova canzone di Davide De Marinis, L'amore è una follia, perfetta colonna sonora dell'estate, e andiamo in riva al mare grazie alle offerte di Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Contemplare per tutto il giorno l'azzurro del cielo e ascoltare il suono delle onde del mare. Le vacanze o anche solo i giorni liberi passati sulla spiaggia ci ricaricano le batterie, portandoci fuori dalla routine quotidiana, lasciandoci il tempo di fare le cose con calma. Ci sono alcune cose che aiutano a rendere più piacevole stare al mare. Penny ce le propone con la promozione Offerte d'estate. Troviamo l'ombrellone per ripararsi durante le ore più calde. È in acciaio e nylon e costa 8,99 euro. Poi, da stendere sulla sabbia per prendere il sole, ci vuole un telo mare. Lo troviamo da Penny in cotone al 100% e con le frange decorative. Costa 3,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: e verdura di Penny. Tutta salute!
1: Un frutto molto fresco e piacevole d'estate è la pesca nettarina, succosa e dolce, è indicata anche per proteggere e curare il fegato. Il miglior modo di consumarla è lavarla bene e addentarla. Parliamo con Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'azienda agricola Maria Cuppone a Scanzano Ionico. Rifornisce Penny e ci parla di alcune caratteristiche delle pesche.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Questo frutto solitamente è un formato tondeggiante, a volte a seconda della varietà può essere più o meno allungato, ma diciamo che è tondo. La polpa può essere gialla o bianca e comunque sono dolci, sono succose, sono croccanti, rappresentano un piacevole integratore anche di sali minerali. È sicuramente un frutto che aiuta a reintegrare e consentire ai muscoli, quello cardiaco e al sistema nervoso, di mantenersi in perfetto equilibrio con una funzionalità ottima.
1: Grazie a Gabriele Gobbi. Dolci, succose, croccanti e ci forniscono sali minerali che fanno molto bene al nostro corpo. Da Penny troviamo le pesche nettarine coltivate in Italia. Adesso in offerta costano 2,49 euro al chilo.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: La promozione Salva Spese di Penny ci propone ad un ottimo prezzo l'olio extravergine di oliva Farchioni velato con uno sconto del 31%. L'olio extravergine di oliva è ricco di polifenoli che riducono l'infiammazione cronica dell'organismo, che è alla base di molte malattie. Aiuta dunque a disinfiammare e a migliorare lo stato di salute generale. Grazie al Salva Spese di Penny, un litro di olio extravergine di oliva Farchioni velato costa 5,99 euro. Il salva spese di Penny ci garantisce tanto risparmio anche per il tempo libero, ad esempio per la birretta da bere in compagnia quando ci ritroviamo a fare quattro chiacchiere. Abbiamo in offerta la confezione da 3 bottiglie da 33 centilitri di birra Moretti. Pratiche bottiglie piccole per bere la birra sempre fresca. Una confezione costa 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

Mercoledì 17 giugno, sono le 5 in punto e con voi in diretta su Penny FM Daniel Locatelli fino alle 7. Benvenuti da Penny e grazie per la fiducia. C'è una promozione da cogliere al volo che si chiama Penny Days. Solo per oggi ricevete uno sconto di 3 euro sulla spesa che state facendo adesso, acquistando dunque 10 euro di salumi confezionati o da banco servito con Penny Card, ricevete subito uno sconto da 3 euro sulla spesa. Vi ricordo inoltre che da Penny è possibile usare i buoni pasto dei nostri partner presso le casse abilitate. Si possono usare al massimo 8 buoni per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari. Se vi occorrono gelato e caffè, rimanete in ascolto perché ho l'offerta che fa per voi tra pochissimo, subito dopo questa canzone. Buon pomeriggio di spesa in tutti i Penny d'Italia.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In una giornata calda come questa è una soddisfazione aprire il congelatore e trovarci un bel gelato che ci rinfresca. Da Penny arrivano tante offerte dedicate ai gelati e tra queste c'è anche il classico cornetto Algida, che è sul mercato almeno da 50 anni nella versione come lo conosciamo oggi. Come idea invece esiste da 65 anni, inventato e confezionato artigianalmente a Napoli. Trovate il cornetto classico e quello al cioccolato Algida nella confezione da 6 pezzi con lo sconto del 23%, dunque costa 4,19 euro. Per mangiare il gelato in modo diverso potreste anche preparare una coppetta di gelato alla vaniglia affogato nel caffè. Grazie alle offerte salvaspesa troviamo in offerta la confezione da 4 pacchi di caffè crema e gusto forte Lavazza al prezzo di 12,99 euro.
2: Ese momento en el que el pulso se acelera.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Nina Zilli con 50.000, ben ritrovati da Penny in questo pomeriggio di spesa insieme. Oggi c'è la possibilità di ottenere uno sconto immediato di 3 euro sulla spesa.
1: Scatta l'ora dei Penny Days.
0: Cosa ne dite di un bel panino con la mortadella oppure di un paio di grissini con sopra arrotolata una fetta di prosciutto crudo? Parliamo di affettati perché oggi da Penny c'è una promozione straordinaria. Sconto immediato di 3 euro sulla spesa per chi acquista almeno 10 euro di affettati con Penny Card, sia confezionati che da banco servito. Sentiamo un'intervista fatta a clienti di Penny che ci raccontano se comprano gli affettati e perché.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, gli affettati mi piacciono quasi tutti, li mangio spesso. Perché oltre alla pasta, diciamo, che è la cosa primaria che mi piace, è una cosa leggera e comunque riesco a mangiare un po' sempre, diciamo, sia la sera che a pranzo.
4: Sì, mi piacciono, purtroppo mi piacciono tutti.
5: Sì, perché sono saporiti e d'estate sono molto freschi.
6: Sì, gli affettati sì, tanto. E perché sono veloci, rapidi da mangiare quando magari non ti va di cucinare, c'è sempre la vaschettina di affettato che ti salva.
0: Semplici da mangiare perché sono già pronti, saporiti e piacciono a tutti. Anche un semplice piatto di affettati portato in tavola mette tutti d'accordo. Solo oggi, se spendete 10 euro in salumi confezionati o da banco servito con Penny Card, ottenete immediatamente uno sconto di 3 euro sulla vostra spesa.
1: Penny Days, solo con la

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che bello raccogliere le ciliegie direttamente dall'albero in giardino. Lo scorso fine settimana sono stata dai miei genitori che hanno un ciliegio enorme e non riuscivo a smettere di mangiarle e di raccoglierle per portarne un po' a casa. Ne ho portate a casa ben 10 kg. Questa è la stagione perfetta per fare il pieno di ciliegie che, tra le tante proprietà, aiutano a dormire meglio grazie al contenuto di melatonina. Adesso le ciliegie coltivate in Italia nel pacco da mezzo chilo qui da Penny costano 2,99 euro. Quando è l'ora di una piccola pausa per mangiare la frutta, provate anche il peperone. Mangiato crudo è molto rinfrescante e dà soddisfazione se fa molto caldo. L'alto contenuto di acqua e fibre aumenta il senso di sazietà e ci permette di limitarci nell'assunzione di cibo. Adesso da Penny i peperoni rossi e gialli costano 2,49 euro al chilo.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: The Giornalisti, l'ultimo grido della notte su Penny FM. Benvenuti da Penny, mi auguro che state facendo una bella spesa, sia che vi troviate in Piemonte, che in Puglia, che in tutte le altre regioni d'Italia, anche nelle Marche, da dove arriva Benedetta Rossi, la food creator famosa per la sua cucina semplice e autentica. Troviamo le sue ricette sui canali di Fatto in Casa da Benedetta. Penny collabora insieme a Benedetta Rossi per creare delle ricette alla portata di tutti e anche alla portata di tutte le tasche grazie ai prodotti di Penny. È uscita la nuova videoricetta che è il rotolo di zucchine sfizioso e leggero. A questo riguardo sentiamo l'intervista di Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, a Benedetta Rossi.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Ben ritrovati su Penny FM con un ospite speciale che però per noi di Penny è già diventata un'amica, una consigliera. Una nuova ricetta e dunque una nuova intervista. E con noi abbiamo Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
3: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: E allora Benedetta, devo dirti la verità, mi sembra ancora di vederti al Penny di Roma per la presentazione del tuo libro. Che bella giornata, e poi il tuo rapporto con i clienti Penny è sempre più vicino, ormai sei veramente una di famiglia. Che cosa ci racconti di questa esperienza?
3: Ma in realtà è sempre un'emozione incredibile per me incontrare le persone che mi seguono, anche perché è l'occasione per dare un volto a tutte quelle che mi scrivono ogni giorno, e quindi e poi è anche bellissimo sentire la loro emozione, insomma, soprattutto quando ci abbracciamo, sento proprio i cuori che battono forte.
2: Bellissimo.
3: E poi mi rendo conto che ci tengono a me, no? E mi considerano quasi come una di famiglia, e questa cosa mi fa molto piacere.
2: Anche per noi, come puoi immaginare, è stato veramente un momento davvero bellissimo, fantastico veramente. Però adesso concentriamoci sulla nuova ricetta, la ricetta di questa settimana, il rotolo di zucchine, stracchino e prosciutto. Intanto dici com'è nata questa idea.
3: Vabbè, ma con questo caldo ho pensato a una ricetta fresca che si prepara in pochi minuti, comoda perché si può preparare in anticipo, e poi con le zucchine che insomma in questo periodo sono di stagione.
2: Certo, assolutamente. Senti Benedetta, ma se volessimo rendere vegetariano questo rotolo di zucchine, al posto del prosciutto cosa potremmo aggiungere per insaporire?
3: Allora, guarda, io ho pensato a una cosa semplicissima. Al posto del prosciutto possiamo dare un bel po' di sapore con i pomodori secchi e la rucola. Che te ne pare?
2: Mi sembra un'ottima soluzione. Io poi sono siciliano, quindi i pomodorini secchi sono sempre una cosa strepitosa. Mi sembra ottimo. Senti, ormai sono veramente tanti mesi che sei insieme a noi. Adesso la domanda è come senti che questo legame si stia evolvendo? Siamo anche noi di Penny, un po' lo possiamo dire, come fatti in casa?
3: Beh, guarda, io devo dire che mi trovo veramente molto bene, perché ho incontrato solo persone alla mano, semplici, disponibili, insomma un po' come essere a casa, quindi assolutamente sì.
2: E questo ci fa
3: anche voi di Penny siete come fatti in casa.
2: Grazie, questo ci fa un piacere immenso. A questo punto però faccio un saluto per i nostri clienti, se vuoi e se puoi ci dai qualche anticipazione sulla prossima ricetta?
3: Allora, ancora ricette perfette per l'estate.
2: Okay.
3: Tre idee di paste fredde, però non di quattro.
2: Ok, questo ci accontentiamo. Ci fai un saluto conclusivo per i nostri clienti?
3: Un saluto a tutti gli amici di Penny. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Com'è bello passare un po' di tempo in riva al mare, passeggiando con i piedi a mollo e contemplando l'immenso blu del mare e del cielo, i gabbiani, le barche in lontananza, le risate dei bambini che giocano. Da Penny ci sono le offerte d'estate, grazie alle quali trovate diversi articoli per le giornate al mare. Ad esempio, l'ombrellone per ripararsi dal sole quando è il momento di mangiare. È in acciaio e nylon e costa 8,99 euro. Poi, per stare comodi anche mentre prendete il sole, trovate ad un ottimo prezzo anche il lettino pieghevole, pratico e leggero, da portare al mare. Costa adesso solamente 19,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Mercoledì 17 giugno, mancano 3 minuti alle 6:15. Buon pomeriggio di spesa con voi in diretta, Daniela Locatelli. Cosa prendere oggi nel reparto frutta e verdura? Io metterei sicuramente nel carrello una rete di patate che troviamo adesso, sia rosse che gialle, in offerta. Le userei per preparare un curry di lenticchie oppure di ceci con le patate. Come si fa? Fate soffriggere della cipolla e delle carote tritate in una bella pentola grande. Unite le patate tagliate a cubetti, acqua e sobbollite per 15 minuti. Poi aggiungete i ceci o delle lenticchie già cotte, latte di cocco, curcuma, pepe e prezzemolo. Lasciate cucinare ancora per 15 minuti. Ecco, così si prepara il curry di lenticchie oppure di ceci con le patate. Trovate la ricetta naturalmente anche su internet. Adesso le patate rosse oppure gialle da agricoltura sostenibile Natura E, rete da 1,5 kg, costano 1,19 euro.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se volete risparmiare il più possibile, prendete i prodotti salva spesa di Penny. Trovate adesso l'olio extravergine di oliva Farchioni, velato con uno sconto del 31%. Aggiungere olio ai cibi è importante, innanzitutto per facilitare la digestione, perché permette di far scivolare meglio il cibo lungo il tubo digerente. Grazie al salva spesa di Penny, un litro di olio extravergine di oliva Farchioni, velato, costa 5,99 €. Sempre grazie al salva spesa di Penny, ottimo sconto anche sulla birra Moretti, confezione da 3 bottiglie. Birrette da 33 centilitri da tenere sempre al fresco, pronte da stappare in compagnia, magari guardando una partita dei mondiali. Adesso la confezione da 3 bottiglie di birra Moretti costa solamente 1,99 €.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Mercoledì 17 giugno sono le 6 e con voi in diretta su Penny FM sempre Daniel Locatelli fino alle 7. C'è una promozione da cogliere al volo che si chiama Penny Days. Solo per oggi ricevete uno sconto di 3 euro sulla spesa che state facendo adesso acquistando 10 euro di salumi confezionati o da banco servito con Penny Card. Quindi presentate in cassa la vostra Penny Card, prendete 10 euro di salumi e riceverete subito su questa spesa uno sconto di 3 euro. Vi ricordo inoltre che da Penny è possibile usare i buoni pasto dei nostri partner presso le casse abilitate. Si possono usare al massimo 8 buoni per singola transazione esclusivamente per beni alimentari. Arriva uno dei gold di Penny FM, un classico, una canzone che uscì nel 1976, Crocodile Rock di Elton John. Buona spesa qui da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando viene voglia di mangiare qualcosa di dolce è difficile resistere. Allora vediamo insieme cosa ci propone Penny di dolce tra le offerte di questa settimana presso il banco dei surgelati. Fa caldo, prendiamo un gelato. Cosa ne dite del classico cornetto algida alla panna o al cioccolato? Adesso è in offerta scontato del 23%. Il pacco da 6 cornetti algida costa 4,19 euro. Un altro prodotto su cui fa sempre piacere risparmiare è il caffè. Quando fa caldo vi consiglio di preparare il caffè freddo latte, detto anche iced latte. Mettete del ghiaccio in un bicchiere, versate latte freddo, aggiungete una tazzina di caffè e mescolate. In offerta il caffè crema e gusto forte Lavazza. La confezione da 4 pacchi costa 12,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: salva spesa di Penny.
1: Mercoledì 17 giugno, le 6 e un quarto, ben ritrovati, sempre in diretta con Daniel Locatelli. Vi auguro un bel pomeriggio di spesa. Il salva spesa di Penny oggi ci propone, scontato del 50%, il vino spumante rosato Collebrina. È uno spumante rosato italiano fresco e versatile, dal colore rosa tenue. Ha un profumo fruttato e floreale e un gusto fresco e vivace, leggermente acidulo. Il vino spumante rosato è ideale da portare in tavola con salumi delicati, formaggi freschi e bruschette, ma possiamo berlo durante tutto il pasto, accompagnandolo a piatti di pesce, risotti leggeri e carni bianche, molto adatto con i piatti asiatici come il sushi e anche con la pizza. Un vino che possiamo scegliere per pranzi e aperitivi informali e serate all'aria aperta, queste estive, ecco, sicuramente è perfetto. Adesso il vino spumante rosato Collebrina vi costa la metà, sconto del 50%, una bottiglia costa solamente 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nel mese di giugno è bellissimo passeggiare in giardino e raccogliere i frutti come le ciliegie e le fragole. Nel banco frutta e verdura di Penny adesso possiamo cogliere, come se fossimo sotto un bel ciliegio in giardino, delle ciliegie. Sono adatte a purificare l'organismo e andrebbero preferibilmente mangiate da sole, senza mescolarle con altri alimenti per digerirle meglio. Mezzo chilo di ciliegie da Penny costa adesso soli 2,99 euro. Poi, un ortaggio che può essere mangiato anche insieme alle ciliegie è il peperone, perché entrambi vengono digeriti velocemente senza, diciamo, ostacolarsi. I peperoni io spesso li mangio crudi, tagliati a listarelle, sono freschi e croccanti e molto ricchi di vitamina C. Adesso da Penny i peperoni rossi e gialli costano 2,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Le 6 e 28 minuti, sempre in diretta su Penny FM per tenervi compagnia mentre fate la vostra spesa in uno dei tanti Penny in tutta Italia. Parliamo anche di sport su Penny FM con Beppe Cogliandro, che oggi ci porta sulla pista di Formula 1.
1: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
2: In questa puntata di Golosi di sport celebriamo Kimi Antonelli, il pilota dei record in Formula 1, il più giovane ad aver ottenuto la pole position in un Gran Premio, il pilota italiano più giovane vincitore di una gara valida per il Mondiale e quello di leader più giovane del Mondiale Piloti. Nato a Bologna, Andrea Kimi Antonelli ha esordito nella massima serie il 16 marzo del 2025 al Gran Premio d'Australia, partendo sedicesimo e concludendo con la sua Mercedes in quarta posizione. Kimi è un ragazzo prodigio, a soli 8 anni ha vinto il campionato di kart, battendo ogni record. 4 anni dopo è stato scoperto, messo sotto contratto dal team principal Mercedes Toto Wolff, che è rimasto colpito dalle sue qualità.
3: Mi è piaciuto molto, è andato veloce, della prima curva, più veloce che le altre, con molta confidenza, e è una cosa che voglio vedere di un pilota talentato come lui in giovani.
2: Kimi Antonelli è ora il terzo pilota più giovane nella storia della Formula 1 a prender parte a una gara ufficiale, dopo Max Verstappen e Lance Stroll. Antonelli è anche il primo pilota italiano a correre in Formula 1 dal 2021. Il ragazzo è cresciuto in pista, come sottolinea lo stesso Kimi a Rai Sport, raccontando un aneddoto accaduto qualche anno fa.
4: Ero troppo piccolo per andare in pit lane, e quindi non potevo entrare, e a mio padre gli dispiaceva il dovermi lasciare fuori nel paddock da solo, quindi decise di mettermi nel carrello delle gomme, e io ero ancora abbastanza piccolo per infilarmi proprio nella gomma e nascondermi con un ombrello sopra.
2: Kimi Antonelli, oggi uno dei due piloti Mercedes, ha preso il posto del pluricampione del mondo Lewis Hamilton, passato alla Ferrari. La Mercedes punta su di lui come parte della prossima generazione di stelle della Formula 1. In bocca al lupo a Kimi Antonelli per un futuro ricco di grandi successi.
4: È molto bello poter rappresentare l'Italia, diciamo che mi sta molto a cuore l'Italia. Sarebbe bellissimo far suonare più volte l'inno di Mameli, perché comunque sento che l'Italia ne ha bisogno.
2: È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

L'estate sta arrivando, il 21 giugno c'è il solstizio, anche se meteorologicamente è già arrivata l'estate e le temperature sono già molto calde. Chi vuole un'idea sulle vacanze potrebbe leggere la lista delle località di mare e di lago che sono state premiate con la bandiera blu sul sito bandierablu.org. Ci aspetta dunque un po' di meritato riposo sulla spiaggia, a fare le parole crociate o a leggere un libro. Da Penny ci sono le offerte d'estate, grazie alle quali trovate diversi articoli per le giornate al mare. Ad esempio, l'ombrellone per ripararsi durante le ore più calde. È in acciaio e nylon e costa 8,99 euro. Poi, per stendervi a prendere la tinterella, prendete anche il telo mare con frange al 100% in cotone. Adesso costa solamente 3,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: l'estate con Penny.
1: Dai che si va al mare, le temperature sono alte in tutta Italia e in riva al mare c'è sempre quella brezza piacevole che ci permette di respirare e goderci però anche il caldo. Da Penny c'è lo speciale offerte d'estate con tante cose carine per la spiaggia, il lettino, l'ombrellone, la borsa per il mare e tante altre cose utili. Cosa si apprezza di più sulla spiaggia e di fronte al mare? L'abbiamo chiesto ad alcuni clienti di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Quando sono al mare mi piace tantissimo passeggiare sul lungomare, sulla spiaggia, anche direttamente a piedi nudi, e poi mi piace tantissimo anche sedermi su uno scoglio e ammirare tutte le barche, soprattutto le barche a vela che passano.
1: Bellissimo, questa signora ci ha regalato un'immagine di pace e contemplazione molto suggestivo con le barche a vela che passano. Prepariamoci a goderci l'estate con gli articoli che ci propone Penny. Grazie allo speciale offerte d'estate trovate le borse mare nella fantasia di rose rosse oppure leopardato al prezzo di 6,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Risparmiare è molto importante. Vi consiglio di scegliere i prodotti salva spesa di Penny. Questa settimana troviamo l'olio extravergine di oliva Farchioni velato con uno sconto del 31%. Questo tipo di olio è importante per il contenuto di grassi polinsaturi che aiutano a mantenere pulite le arterie. Grazie al salva spesa di Penny, un litro di olio extravergine di oliva Farchioni velato costa 5,99 euro. Risparmiamo molto sempre grazie al salva spesa di Penny anche sulla birra Moretti, confezione da 3 bottiglie. Delle birrette da tenere sempre al fresco, pronte da stappare in compagnia, magari guardando una partita dei mondiali. Adesso la confezione da 3 bottiglie di birra Moretti costa 1,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Oggi è mercoledì 17 giugno e c'è una promozione da cogliere al volo che si chiama Penny Days. Solo per oggi ricevete uno sconto di 3 euro sulla spesa che state facendo adesso acquistando 10 euro di salumi sia confezionati che da banco servito con la Penny Card. Dunque acquistate qualche vaschetto, magari anche del prosciutto dal banco servito, se ne acquistate 10 euro con Penny Card subito ricevete uno sconto da 3 euro. Vi ricordo inoltre che da Penny è possibile usare i buoni pasto dei nostri partner presso le casse abilitate. Si possono usare al massimo 8 buoni per singola transazione esclusivamente per beni alimentari. Mancano 5 minuti alle 7, io vi saluto e vi lascio al programma Penny Insieme Mix per continuare a scoprire le promozioni di Penny. Per maggiori informazioni consultate il sito penny.it dove potete anche ascoltare in streaming Penny FM, la radio di Penny. Da parte mia, Daniele Catelli, è tutto, vi auguro una bella serata.
1: Avete ascoltato Penny Insieme. 3 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker. La frutta e verdura di Penny.
1: Entrate da Penny e subito vi ritroverete nel reparto più colorato in assoluto, quello dell'ortofrutta, dove trovate anche i kiwi. Kiwi che possiamo mangiare classicamente da soli oppure nella macedonia, ma possiamo anche utilizzarli per ammorbidire la carne. E sì, avete capito bene. E questo grazie ad un enzima contenuto all'interno del kiwi che si chiama actinidina. Di conseguenza, strofinando un po' di kiwi sulla carne o usandolo, il kiwi, in marinatura, ma poco tempo, vedrete il risultato. Oggi mettiamo il colore verde nel carrello. Da Penny, nel reparto ortofrutta, trovate i kiwi.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: La cura della casa, così come del bucato, sono sempre giustamente al centro della nostra attenzione. Penny ha realizzato una linea di prodotti netti in grado di aiutarci nel quotidiano. Il nostro direttore Giovanni Martinez ha parlato della linea netti con Monica Di Maggio, responsabile marchi privati di Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Svelaci un po', quali sono le particolarità di questa linea?
4: Innanzitutto è una linea molto complessa, stiamo parlando di un centinaio di referenze, per cui un brand che si pone come obiettivo quello di garantire per tutti i nostri clienti un vero e proprio aiuto attraverso prodotti per il bucato, prodotti per la pulizia della casa, quindi piatti, pavimenti, e anche accessori che consentirà a tutti i nostri clienti di prendersi cura in maniera semplice, veloce ed economica e performante, perché no, della propria casa, del proprio bucato.
1: Da netti anche il detersivo lavatrice in polvere con ossigeno attivo per capi bianchi e colorati.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Da Penny trovate la linea di prodotti Orto Mio, che vi aiuta a portare a casa i prodotti della terra: passate, verdure surgelate, legumi, cereali, verdure sott'olio e sott'aceto. Ad esempio trovate i piselli finissimi Orto Mio nel reparto dei surgelati. Molto pratici, sempre pronti all'uso, basta toglierli dal congelatore e versarli nella padella. Come usarli? Si possono aggiungere al riso alla cantonese, ad esempio, oppure all'insalata di riso, o rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Orto Mio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
0: I prodotti del benessere di Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: La colazione è un momento chiave della giornata perché, se fatta in modo corretto, ci permette di arrivare al pranzo con tutta l'energia di cui abbiamo bisogno. A voi clienti abbiamo chiesto come organizzate il vostro primo pasto.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Biscotti al cioccolato e come nel latte, inzuppati nel latte.
4: Mangio i biscotti la mattina, biscotti secchi, non molto elaborati, quelli di sempre, quelli dei bambini.
5: Prendo quelli senza zucchero, frollini di varie marche, comunque senza zucchero. Anche integrali, anche il riso, sì.
6: I biscotti al latte normale con il cappuccino.
1: Per il vostro breakfast dalla Buona Pasticceria, uno dei marchi di Penny, biscotti con cereali. La linea La Buona Pasticceria ha creato questo prodotto selezionando solo ingredienti di qualità senza olio di palma. Tra l'altro, il nuovo assortimento della Buona Pasticceria comprende oltre 50 prodotti per soddisfare ogni vostra esigenza, e tra questi anche gustosissimi biscotti con cereali.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Benvenuti da Penny, benvenuti fino al 17 giugno. Da Penny le parole d'ordine sono fuori tutto. Trovate articoli per voi e la vostra casa a 1, 2 o 3 euro. Tra gli articoli, tanti legati al giardinaggio e al fai da te. Abbiamo chiesto ai nostri clienti Penny maschietti come se la cavano coi lavori manuali le loro dolci metà. Vai!
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Se la cava molto bene con i lavori domestici, diciamo abbastanza democratico, questa cosa coinvolge anche me, quindi devo collaborare anch'io.
4: La mia compagna è bravissima comunque con i lavori, a volte anche più di me, io sicuramente meno tempo, lei ne ha di più ed è maniacale quando fa le cose, è molto precisa.
5: Direi che se la cava benissimo, cioè nel senso le piccole cose, le cose da, non so, l'idraulico, l'elettricista, queste cose, è molto più brava di me.
1: Anche se sono più brave di noi, molto importante il lavoro di squadra ovviamente, mi raccomando, chi ben comincia a metà dell'opera, e allora fino al 17 giugno da Penny fuori tutto.
0: Scopri le offerte di primavera.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Se avete deciso di fare una scelta vegana e mangiare solo cibi con ingredienti vegetali, da Penny trovate un aiuto. Della linea Wellness ci sono i burger vegani a base di spinaci e patate. Sono ottimi anche se volete semplicemente cambiare un po' e mangiare qualcosa di diverso. Perché trovare nuovi modi di mangiare le verdure? È una tendenza che aiuta a fare delle scelte salutari anche chi è meno abituato a mangiarla. Chi non mangia gli spinaci magari li apprezza sotto forma di polpetta. La verdura è importante perché per prima cosa contiene fibre e acqua che fanno bene al tubo digerente e poi perché contiene vitamine e sali minerali preziosi. Mangiamo broccoli, finocchi,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Penny FM.
2: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Funny Days. Dalla lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: verdura dipende. Tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale, con varietà come il mango, che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come ha accompagnato il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: PegnFM lo ha chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Da Penny vi aspetta uno speciale aspettando il Natale con tutto quello che avete sempre desiderato. Moltissimi peccati di gola che in questo periodo dell'anno sono d'obbligo, eh? Ad esempio i tarallini. La leggenda narra che il primo tarallo in assoluto fu impastato da una mamma che provò a lavorare nella sua cucina quello che aveva nella dispensa. Farina con olio extravergine d'oliva, un po' di sale, una serie di prodotti che non mancano mai nelle dispense pugliesi. Creato l'impasto, lo appiattì in due striscioline sottili, andando a creare l'aspetto di un anello. Dopo la lievitazione lo infilò in forno ed eccoli i tarallini. Da Penny trovate, per rendere le vostre feste uniche, anche i taralli delle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny.
0: I nostri marchi, Cuor di Terra, le specialità.
2: Avete ascoltato Penny Insieme Mix, i consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.